tra-la-la, tra-la-la. Caminò una quadra, o caminò dos, se parò en la puerta, preguntando sin voz.